0: chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di Da,
1: la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sì, la musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funky e la disco music anni 70-80. Sound Selector, parti bene. Revox, la notte da sentire.

è il suono della nostra notte, il suono che batte nei tuoi ricordi. Revox su Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Paki Mele.

La musica di Relax. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6. Il Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Alta pressione in progressivo rinforzo per la giornata di domenica, sole protagonista al centro-nord con ampie schiarite, ancora fenomeni da segnalare invece al sud Italia e sulle due isole maggiori per il passaggio di quest'area di bassa pressione. Temperature massime lieve e rialzo ma con valori da nord a sud non oltre i 30 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: sbatti, sbatti. Amore mio, anche io intanto non funziono. Sbattimi come fai col telefono.
1: No, no. Allora, okay. Perché c'è una scuola di pensiero che dice: se il telecomando non funziona, sta finendo le pile.
0: Esatto,
1: allora,
0: perché cambiarle?
1: Invece di cambiarle, no.
0: Sbatti.
1: Sbatti, oppure cosa fai?
0: Allora,
1: inverti. Inverti le pile.
0: Non lo sapevo,
1: sì.
0: Non sapevo.
1: Cioè, se non va, capito? Se basta che le sposti una a destra, quella che è a destra va a sinistra, quella che a sinistra va a destra, e funziona.
0: Ok, se no c'è mio figlio, mi cambi il canale.
1: Cioè, era semplice. Cioè, non è che bisogna fare tutti questi ragionamenti. Comincia però molto semplicemente anche una nuova puntata di Good Morning Forever Young. Good morning.

0: torna alla seconda parte di come scroccare da vicini parenti.
1: Ok, prima abbiamo fatto i genitori, no? Compleanni. Okay. Adesso invece andiamo ai vicini di casa.
0: Oh, come scroccare ai vicini di casa?
1: Allora, ai vicini di casa, tu magari hai un vicino di casa che in quel momento sta facendo, come dire, la grigliata.
0: La griglia.
1: La grigliata.
0: Che lo senti.
1: Lo senti. Ovviamente tu puoi
0: affumica la casa.
1: Tu puoi andare lì e dire, oh, dai, che fai la grigliata. No, però... Però? Devi andare su Facebook a fare il simpaticone. Ah. Tu gli mandi sulla sua pagina Facebook,
0: sì,
1: no? La scritta.
0: Guarda che nebbia stamattina!
1: Sì, guarda che nebbia questa sera! Sei te, Gianni, che fai il brasato. Che
0: esatto,
1: cazzo?
0: Sì.
1: Ma ok? No, il brasato.
0: Le braccia.
1: E Gianni, magari che simpaticone che vai su Facebook a dire tutti cosa sto mangiando. Ne vuoi un pezzo? Perché su Facebook, no?
0: Cioè, sei già lì davanti.
1: No, cioè dal vivo, se tu gli dici, oh, cosa fai? Cucini, non ti dice mai vuoi un pezzo, però.
0: No,
1: Facebook dici, oh, ma stai facendo la grigliata quello, dici, oh, ne vuoi un pezzo, no? Per dire, per educazione.
0: Per educazione.
1: E te dici, tanto dici, quello dice su Facebook, no? Sì, te devi dire sì.
0: E sei già lì.
1: E sei già lì a mangiare. Oppure l'altro giorno, personalmente, la torta salata di Pasqua. Ve la racconto. L'altro giorno ho detto, mi va la torta salata di Pasqua.
0: Ok.
1: C'è qualcuno che me la può fare?
0: Perché è passata Pasqua, quindi.
1: Esatto. Oltre a qualcuno che mi ha scritto, sì, te la posso fare, la mia vicina di casa di sopra ha detto, guarda, lo sto facendo e in forno te ne porto giù un pezzo. Fatto, ragazzi, fatto.
0: Vedi? E quindi ascoltate Marchino, perché da 2 mesi non fa più la spesa.
1: Esatto. A parte adesso, però, la vicina di casa gli volevo chiedere qualcos'altro.
0: Chissà. Scrivi un po', vediamo. Provo.
1: Ciao, me la dai anche un'altra cosa?
0: L'amicizia su Facebook.
1: Ce l'ho già.

0: barzelletta di Marchino.
1: Va bene, allora c'è un tipo che va a prendere un grattevinci. Si ferma al tabacchi, prende un grattevinci e gli dice 1000 euro. Che botta di culo.
0: Davvero.
1: Poi niente, va avanti per la sua strada e si ferma a prendere un caffè in un altro bar e ha detto, già che ho vinto 1000 euro, oggi mi gira, provo.
0: Provo.
1: No, prende un altro grattino, ne vince 10.000.
0: No,
1: porca
0: miseria, ma per la giornata.
1: Allora lui dice, guarda, faccia una cosa, per da qui a casa ci sono altri 3 bar, li voglio fare tutti e 3 e voglio vedere, e prendo un grattino in ogni bar.
0: Vediamo, si vede che oggi gira, vai.
1: Oggi gira. Prende il terzo bar, ancora un grattino, altri 10.000 euro. Grande, grazie, non ci poteva credere.
0: Sì.
1: Un uomo
0: fortunato.
1: Fortunatissimo. Va all'altro bar, ancora un altro grattino, 10.000 euro,
0: ancora.
1: Poi va all'ultimo bar, un altro grattino, altri 10.000 euro. Cioè veramente un uomo contentissimo. Torna a casa, non vede l'ora di dirlo alla moglie, arriva sotto il palazzo, sotto il palazzo dove abita, vede un movimento, forze dell'ordine impressionante, e c'erano i carabinieri, e c'era la polizia, e i vigili del fuoco, e che cazzo è successo?
0: Infatti.
1: E che cazzo è successo? Proprio così, e che cazzo è successo?
0: Ma se vuoi sottolinearlo, se vuoi.
1: Prova a entrare in casa e lo fermano. Lei dove va? Oh, Mario, io abito qua al terzo piano. Ah, al terzo piano? Sì. Il signor, sono il signor Marco Corona.
0: Marco è proprio io.
1: Sono il signor Marco Corona. Ah, quindi sua moglie è quella signora. Sì, la. Devo dire che purtroppo la signora ha usato un incendio e è morta. Oh, quando gira, gira, eh! Finita, basta.
2: Good morning, forever young!

0: Questo è Ritmo 80.
1: Sì, naturalmente con i Marchini con la K, Good Morning Forever Young. State ascoltando questo programma che noi curiamo, in un certo senso, no?
0: Sì, è un po' come fosse nostro figlio, no, soprattutto
1: no,
0: tuo.
1: Guarda, ci sono tutte le medicine là sopra.
0: Ah, curiamo per quello.
1: Perché
0: sì.
1: Cioè, ha dei problemi, dai. Non dirmi che questo è un programma di quelli.
0: No, è un problema.
1: Ma che cazzo stai dicendo? A te è un problema. Prendi le telemedicine. Lasciamo stare che lo vediamo per il programma.
2: Good morning, forever young.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: con la K ritornano tra poco. Sì, perché adesso prendiamo una piccolissima pausa. Ci fate prendere un caffettino a me, Marchino? Perché poi ritorniamo belli carichi per cominciare il nostro. Per continuare il nostro appuntamento. Good Morning Forever Young.
1: Sono le 7 e un

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1968, vice campione del mondo nel 1970. Caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari. Da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra. E storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora. E tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta, ideata in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana. Buongiorno da Maurizio Pizzoferrato.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: questo punto della mattina, prima di rompermi i coglioni, fammi finire, cari ascoltatori di Ritmo 80.
1: Usa qualche parolina ogni tanto colorita, giusto per sottolineare.
0: No, te lo dico perché devi salutare. Ho fatto. Salutato. Cari ascoltatori di Ritmo 80, buongiorno. Siamo i Marchini.
1: Bravo.
0: Marco Corona.
1: Bravo.
0: E Marchino. È arrivato questo punto della mattinata. È già un'ora che siamo qui. Già non ne posso più di quest'uomo. Si può avere un'altra persona? Anche un mimo, ok?
1: Anzi, sarebbe quasi meglio.
0: Però siamo arrivati a un momento che io non riesco a spiegare. Non riesco a spiegare perché mi impapino di quelle parolacce.
1: Non condividi, perché dici questa radio è bella ritmata, ci sono gli anni 70, 80, 90, c'è un po' di tutto, ma il lento non è previsto. E invece qui noi l'abbiamo preteso.
0: Fai spiegate, dai.
1: Abbiamo preteso un momento dedicato a chi è ancora sotto le coperte e può rigirarsi per i prossimi 5 minuti. I classici 5 minuti che ci si prende, dai, non parto subito in quarta, ma ho la possibilità di rilassarmi. E con che cosa?

0: Vai, allora amici, adesso parliamo un po' di fatti miei, tanto non lo facciamo mai.
1: No, no. Infatti. Allora, se volete, nel frattempo, nei prossimi due minuti potete fare altro,
0: esatto,
1: no? Se invece vi interessa,

0: io ho trasformato queste abbandono di rifiuto in opere d'arte e li, e li presento così. Per esempio, guarda questa, guarda questa, questa cos'è? Una, vedi? Questo, è una leggi, non si può vedere, però è una porta.
1: Una porta, porta, sì, una porta però messa non in verticale ma in orizzontale.
0: Dopo ecco arrivare un'opera estemporanea apparsa nella notte. L'autore sconosciuto, non si sa nulla, ma possiamo capire molto di lui. Per esempio, che era maleducato. L'opera si può ammirare dove ho scritto dove, e il titolo è La porta stanca. Vedi, è un'opera.
1: Allora, no, perché di solito la porta è in verticale,
0: questo,
1: no?
0: Orizzontale.
1: Questo è orizzontale perché è stanca, cioè si è stancata di fare sempre apri, chiudi, apri, chiudi.
0: E quella è un'opera così, capito? Perché da noi ci piace fare queste cose.
2: Ma fai davvero?
0: No, non è più, perché c'è un'altra. Qualche giorno dopo
1: è arrivato un'altra opera.
0: Un'altra opera che adesso io te la faccio vedere, sempre nello stesso luogo, che vedi che piace. Piace lasciare. Eccola qua, vedi?
1: Vai.
0: Ok, cosa vedi? Cosa vedi?
1: Ma io vedo una macchinina di quelle dei bambini piccoli.
0: Oh, esatto. Ok.
1: Sì.
0: Dunque,
1: macchinina di quelle che si caricavano con la batteria.
0: Nella notte un artista è colpito ancora. L'opera si può ammirare sempre all'incrocio. L'installazione in questione è una vecchia macchinina elettrica per bambini.
1: Ok.
0: Sembra semplicemente un rifiuto abbandonato nella notte. E invece no, è un'opera di denuncia sociale,
1: racconta
0: di un certo tipo di persone che solo perché hanno la macchina grossa, perché questa è da cabrio, capito? La possono lasciare dove gli pare. Titolo dell'opera: parcheggio dove cazzo mi pare. Vedi, questa,
2: dopo questo abbandono.
1: Good morning forever young.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: Ma ragazzi, non c'è bisogno di urlare. Intanto ben ritrovati su Ritmo 80. Good Morning Forever Young è il momento della nostra zuppetta.
1: Che per caso vi siete fatti una canna?
0: No, assolutamente no.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV.

0: Sì. Il vostro senso dell'umorismo.
1: Domenica 20 settembre 2026. Mancano 102 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giancarlo.
2: Sette verticale. La tirano le renne. Cocaina.

0: accadde oggi.
1: Il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi.
2: Cari fratelli, care sorelle, cari ragazzi, No.
0: Le frasi del cinema.
3: Scusi, eccellenza, mi scusi, colleghi, scusate se interrompo. A proposito della famiglia tradizionale, un poco di precisazione. Ricapitolando, la Madonna è una ragazza madre che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. Il figlio è legittimo, il compagno di lei non è il padre del bambino. Il padre biologico non si è mai presentato e risulta senza fissa dimora. Ciò nonostante, Giuseppe, bravo uomo, riconosce il figlio di Maria come il suo e decide di allevarlo con la donna che ama. E se questa è la famiglia tradizionale? Scusate, era solo per precisare e lanciare il dibattito.

0: E concludiamo con una perla di saggezza.
1: A pranzo una bella risata è la migliore portata.
2: Io qualche volta mi è capitato di imbattermi in pause pranzo milanesi. Mangiamo una cosetta insieme? E mica lo sapevo cosa andavo incontro. Che sembra il pit stop della Ferrari.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: socio, siamo tornati qui naturalmente in questa meravigliosa radio per parlare anche di notizie, notizie che magari vi avete perso e quindi Marchino le ha tenute.
1: Il Fatto Quotidiano, iniziamo da qua. Allora,
0: la testata.
1: Nel Nuovo Galles del Sud, un cammello è entrato in un pub lasciando sbalorditi i presenti. Solo in Australia succedono cose così.
0: C'è entrato un cammello.
1: Hanno preso la birra. Poi Procione fa irruzione in un negozio di liquori e subriaca. La foto dell'animale svenuto diventa virale.
0: Procione.
1: Va bene. No, vado, perché sì, ce ne sono un po'.
0: Sono diverse che
1: Mago racconto. Si impianta un chip per fare trucchi di prestigio, ma si dimentica la password.
0: No. E quindi, cioè, è rimasto bloccato, non può
1: tagliato
0: fare.
1: Tagliato fuori dalla tecnologia dentro il mio corpo, dice. Ma andiamo avanti. Ho una cena di lavoro, scrive Messaggero, e va al ristorante con un'altra donna. La moglie lo scopre dal video spot del locale. L'ho lasciato.
0: Ha fatto lo spot e c'era lui con la compagna.
1: Sergio Vallotto, segretario veneziano della Lega. Che parla delle baby gang, dice di dire le baby gang, dice viviamo in mezzo alle gang bang, che è un'altra cosa.
0: Che tu conosci bene.
1: Allora, andiamo a Terni, dosi di chetamina e cocaina messo in palio per la tombola. È stato 38enne ternano. In un sacchetto trovati 5 sacchetti in una busta trovati 5 sacchetti perché faceva ambo terno, quaterno, cinquina e pacco più robusto per la tombola.
0: Bene.
1: Direi di chiudere con questa.
0: Vai.
1: E estraiamo il numero 12.
2: Ambo.
1: Ok. Ci vediamo dietro.
3: Good morning, forever young.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno una sega.
0: Chiudiamo la nostra seconda ora qui insieme. Tra poco riparte un'altra con Good Morning Forever Young insieme ai Marchini con la K.
2: Prosponetevi
0: sul ritmo 80.

0: Lessons in Love, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. Le previsioni indicano che entro il 2050 la metà della popolazione mondiale sarà miope, una tendenza che riguarda da vicino anche i più giovani e che ormai rappresenta un vero problema di salute pubblica. Lo hanno messo nero su bianco pediatri e oftalmologi italiani alla luce dei numeri mondiali e di casa nostra, guardando all'Italia, informa una nota, rapportando le stime di prevalenza disponibili alla popolazione italiana tra 5 e 19 anni, si può stimare che i giovani miopi siano già oltre 2 milioni. Eppure, sebbene considerato un problema serio, la salute degli occhi non è percepita come urgente dai genitori italiani. C'è scarsa attenzione ai controlli anche per via di false credenze e abitudini sbagliate, come dimostrano i risultati di una survey condotta da Astra Ricerche per conto di OIA su un campione di oltre 1000 genitori italiani. Nel 2024 in Italia sono stati 669 gli studi clinici autorizzati dall'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA. Il nostro paese dispone di un patrimonio rilevante di dati sanitari fondamentali per la ricerca, costruita attraverso il Servizio Sanitario Nazionale, gli IRCCS, gli ospedali, le università e i centri di ricerca. E la realizzazione dello spazio europeo dei dati sanitari, prevista dal regolamento UE 2025-327, rappresenta una pietra miliare per il futuro della salute digitale in Europa. Vuole migliorare l'accesso e il controllo delle persone fisiche sui propri dati sanitari, consentendone al contempo il riutilizzo per scopi di pubblico interesse, in particolare per il sostegno alla ricerca scientifica e per lo sviluppo di politiche sanitarie nell'Unione Europea. È l'analisi degli esperti riuniti alla Statale di Milano per il convegno La valorizzazione della ricerca biometrica ad alta intensità di dati. Sono una persona su tre con leucemia mieloide cronica, si sente completamente a proprio agio nel porre domande all'ematologo. Inoltre, 4 pazienti su 10 si sentono poco coinvolti nelle decisioni terapeutiche e solo il 30% tiene abitualmente traccia dei cambiamenti legati alla malattia. Sono i dati emersi da un'indagine sui bisogni di comunicazione di chi convive con la patologia realizzata da Elma Research e promossa da Novartis Italia, che evidenziano come l'empowerment del paziente rappresenti ancora una sfida aperta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: rancore.
1: No, no, ho preso bene.
2: Non eri degna di scommetto che.
0: Scommetto che, scusa?
2: Tu ti faresti anche il mio bide.
0: Questa è proprio maschilista, però, sì. Cosa?
3: Ti direi che c'hai ragione, ma per evitare gli schiamazzi, tu sei una cagacazzo. Sei geloso.

0: si chiude con
1: piuttosto ritorno dalla mia.
0: Allora, purtroppo le storie cominciano, no? Con le farfalle nello stomaco, cominciano con l'innamoramento, col fatto che accetti tutto dell'altro. Poi si arriva a un punto in cui veramente non va bene nulla e tutto viene fuori.
2: Tutto viene
0: Se
2: fuori.
0: Se tutto era microscopico, diventa macroscopico.
2: Esatto, esatto. Dopo va un po' tutto quanto a farsi fottere, diciamo così. Finisce l'amore quando finisce la passione. Ricordiamo.
0: Sì.
2: Ve lo dico io.
0: Sai qualcosa?
2: Esatto.
0: No, però come avete sentito,
2: anche quando finisce il tempo, io per esempio vado da una, cioè ho un'ora di tempo.
0: No, ma da quell'altra cosa
2: è finito l'amore, poi la settimana dopo ci ritorno.
0: No, da quello stiamo parlando. Hai sentito di questa canzone, che è una sorta di lettera all'altro senza rancore, come
2: no l'ha presa bene, l'ha presa molto bene. Sono rimasti amici, come si dice. Rimaniamo amici,
0: tanto vero che si vedono spesso
2: dal tribunale. Comunque,
0: cosa voleva dirci l'autore lanciandoci questa provocazione? Perché è una provocazione?
2: È una provocazione perché il rapporto dopo un po' magari cambia. Okay?
0: No? Voi non fatelo cambiare.
2: No, sì, ma cambia anche per forza. Però voi dovete ragionare.
0: Come?
2: Che ci si affeziona anche a un cane. Quindi,
0: grazie per l'esempio.
2: Ci si affeziona, per dire, anche Corò, sua moglie, me lo dice sempre. Ma io quando dopo Matteo, Corò lo ami, e lei mi fa, no, lì fumando la sigaretta, ci si affeziona anche a un cane.
3: Ma tutto a posto?
2: Non è vero.
0: Ne parliamo fuori onda, forse tornano i marchini con la capa.
2: La moglie di Corona non fuma, non è vero.
0: Solo quello.
4: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchini.

0: vincitore di 4 premi Oscar, 2 premi Sabrina, un premio Stefania e una Coppa Malù.
1: Anche.
0: Un viaggio spaventoso nella mente di un bambino con dei poteri paranormali.
2: Vedo la gente morta continuamente.
0: Dopo il grande successo del Sesto Senso, arriva al cinema.

0: il senza senso. Il senza senso. 18 senso. Cinema. Scusate.
1: Il senza senso dal boh al cinema.
2: Oddio, era bella.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.

0: soldi tutti e tre.
1: Noi non vi chiediamo soldi per questa rubrica, anzi se voi forse che dovete chiedere i soldi,
2: sì,
1: i danni.
2: Di danni, però va bene, la prossima volta. Dai.
1: Abbiamo questo esperto che ci consiglia che numeri?
3: Questa roba è... Roba vincente.
1: Roba vincente.
3: 5
1: 145
3: 170. Questa è roba vincente.
2: Questa è roba vincente, ragazzi. Allora, 145 e 175.
1: Sentiamo i prossimi.
3: Questi sono gli altri vincenti.
1: Ah, ecco gli altri, ci siamo dimenticati.
3: Vai, vai.
2: Uno c'è.
3: 10 300. Questi sono quelli vincenti.
2: Questi sono quelli vincenti, ragazzi. Allora, se 1, 10 e 300.
1: E 300. Quindi ricordatevi.
3: Questa è roba vincente.
2: Questa è roba vincente.
4: Ma fate davvero? Good morning, fat.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: finito. Sì, noi finiamo qui il programma di oggi. È stato molto bello, mi sono molto divertito.
1: Sei sicuro?
0: No. È la prima volta che ti vedo convinto. Maria, ti penso.
1: Ti fumo più che altro.
0: A domani alle 6.
1: Good morning forever young, insieme a Marchini qui su Ritmo 80.
0: Non vi drogate, non lo fate.
1: Ecco, ci penso io.
0: Non mi rimane niente. So. Good morning, good morning.
2: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche.
3: Dal 1984.

0: Righeira, l'estate sta finendo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il nuovo fronte di guerra in Medio Oriente che oppone i ribelli Houthi dello Yemen a Riyadh rischia di inasprirsi e provoca il blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. In ballo anche l'Italia per la presenza di forze militari in Arabia Saudita. Il servizio di Laura Supino.
2: L'escalation di guerra tra Arabia Saudita e ribelli dello Yemen vicino a Teheran preoccupa anche gli Stati Uniti, tanto che Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato alla Casa Bianca, mentre l'ambasciata USA in Israele annuncia l'innalzamento di tutti i livelli di vigilanza e allerta. Gli attacchi Houthi in Arabia Saudita, che hanno coinvolto diversi obiettivi a Riyadh, incluso l'aeroporto, non erano mai giunti ad una tale profondità. La loro offensiva sembra avere successo anche sul fronte interno, con le forze regolari yemenite sostenute dai sauditi che hanno ormai perso il controllo del Mar Rosso e dello stretto di Bab el-Mandeb. Aperto anche un caso diplomatico con l'Italia dopo l'attacco Houthi sulla base saudita di Taif, che ha colpito un Eurofighter italiano della missione Aspides. Non siamo in guerra contro di voi e non intendiamo coinvolgervi, ma ci chiediamo perché forze militari italiane siano in Arabia Saudita, ammoniscono i vertici Houthi. Rispondendo anche alle polemiche interne, i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto ribadiscono: non siamo in guerra con nessuno, e chiedono piuttosto alla UE un rafforzamento della missione Aspides.
1: Kiev di nuovo sotto attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita anche una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter finisce 2-2. Dopo il commovente omaggio a Sandro Mazzola, apre nel primo tempo la doppietta del giallorosso Coné. Nella ripresa i due gol di Lautaro Martinez ristabiliscono la parità anche in classifica. 13 punti a testa e primato condiviso con la Lazio, vincente a Venezia. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
3: Era stata già ribattezzata sfida scudetto. Alla quinta giornata Roma e Inter non hanno deluso le aspettative. Doppiette d'autore, divertimento e colpi di scena. Il match dell'Olimpico si è aperto con i gol di Coné, che per una volta indossa i panni di Malen e manda i giallorossi all'intervallo sul 2-0. Ancora un doppio svantaggio per i nerazzurri, costretti nuovamente a reagire. Pronti, via la scossa da capitan Lautaro 50 secondi dopo l'inizio della ripresa. A 10 dalla fine l'argentino ristabilisce la parità e chiude le marcature. Parola a Gasperini e Chivu.
4: Di fronte avevamo una squadra veramente forte, non solo tecnicamente ma anche sul piano fisico. Dobbiamo uscire da questa partita comunque consapevoli di aver fatto dei passi in avanti importanti.
5: Bisogna fare quello che è stato fatto nel secondo tempo, bisogna agire e non reagire. Però abbiamo affrontato una buona squadra, una grande squadra. C'è da lavorare ancora, c'è da fare due fasi nel calcio e bisogna migliorare in tutto.
3: Con 13 punti giallorossi e nerazzurri rimangono al comando della classifica, ma vengono raggiunti dalla Lazio, che si regala un'altra vittoria 2-0 sul campo del Venezia.
1: Ed è tutto per questa edizione. Più tardi,
0: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici?
9: 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Ritmo 80. La ami?
10: Ma quanto la ami?
0: Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire: ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
11: Sì, ma tanto quanto?

0: Lucida presenta
1: Hit Parade.
0: Hit Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
2: Finalmente tornata alla nostra Hit Parade, siete in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi, dalle Le Procide siamo per cominciare e inizieremo subito dalla posizione numero 3 occupata da Lauren Woolsey, un motivo che è quasi una compilation di grandi successi di tempi passati, si chiama Rock Collection.

disco davvero incredibilmente famoso nel mese di settembre del 1977 era Lauren Woolsey con Rock Collection al numero 3 della Hit Parade proprio di quel periodo. Saliamo di un gradino in avanti dove incontriamo lei, una delle regine della disco music internazionale. Si chiama Roberta Kelly ed è alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade con la sua stupenda Zodiac.

Un nome che cominciò a farsi ascoltare proprio nella seconda metà degli anni 70 era Roberta Kelly con Zodiac, alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade. Ma attenzione, perché in vetta alla nostra Hit Parade siamo per ascoltare la regina assoluta della disco music anni 70 con I Feel Love. Questo brano prodotto da Giorgio Moroder, nel punto più alto della nostra Hit Parade c'è lei, la

0: Donna Summer con I Feel Love al numero 1 della Hot Parade del mese di settembre del 1977. Un altro appuntamento si è concluso, ma ce ne saranno tantissimi altri. Vi aspetto ogni giorno qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young, per vivere, rivivere, ascoltare e ballare 30 anni di grandissima musica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: La ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: la domenica dei Forever Young. Nei prossimi 60 minuti le nostre puntine suoneranno
1: dal 1985 The Thompson Twins, Don't Mess with Dr. Dream. Dal 1980 Bonnie M, Gotta Go Home. Dal 1983

prossima ora. E alle 10.30 la zuppetta di Ritmo 80. Ritmo 80.

0: Club, It's a Miracle, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione, dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Coné e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
9: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
10: Master Jack 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
11: Masterchef 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
10: E nei weekend alle 20
11: in versione extended full show.
10: Masterchef.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: Assaggiare.
1: Turismo attende c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Domenica 20 settembre 2026. Mancano 102 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Giancarlo.
3: Sette verticale. La tirano le renne. Coca e

0: accadde oggi.
1: Il 20 settembre del 1870 le truppe del Regno d'Italia entrano a Roma attraverso la breccia di Porta Pia, sancendo così l'unificazione con il resto del paese e la fine del potere temporale dei papi.
2: Cari fratelli,
3: belli.
2: Care sorelle,
3: belli.
2: Cari ragazzi, no, no, no, no.
0: Le frasi del cinema.
4: Scusi, eccellenza, mi scusi, colleghi, scusate se interrompo. A proposito della famiglia tradizionale, un poco di precisazione. Ricapitolando, la Madonna è una ragazza madre che ha avuto un figlio fuori dal matrimonio. Il figlio è legittimo, il compagno di lei non è il padre del bambino. Il padre biologico non si è mai presentato e risulta senza fissa dimora. Ciò nonostante, Giuseppe, bravo uomo, riconosce il figlio di Maria come il suo e decide di allevarlo con la donna che ama. E se questa è la famiglia tradizionale, scusate, era solo per precisare e lanciare il dibattito.

0: e concludiamo con una perla di saggezza.
1: A pranzo una bella risata è la migliore portata.
2: Io qualche volta mi è capitato di imbattermi in pause pranzo milanesi. Mangiamo una cosetta insieme? Io mica lo sapevo cosa andavo incontro. Che sembra il pit stop della Ferrari.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta arriva la barzelletta.
5: Due amici si incontrano e uno di due c'ha un occhio nero, tutto il labbro spaccato, tutto un fasciato. Amico suo, fa, oh, ma che cazzo ti è successo? Le fa, lasciami stare, guarda, è colpa del mio nuovo hobby. Ma perché, che fai? E niente, tutte le notti alle tre mi alzo, faccio un numero a caso col telefono e faccio, a stronzo, indovina chi so. Io, porca miseria, che è successo? E sta settimana ci hanno azzeccato tre.
6: Continua a ridere, segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.
7: Si giravano facce e colori convinti di essere vicini alla soluzione. Dopo pochi minuti era ancora più confuso, ma nessuno aveva il coraggio di staccare gli adesivi. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro cubo di

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

1987, Chaka Khan, I'm Every Woman.

nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco.

0: ascoltato Johnny A. Jazz, I Don't Want to Be a Hero e Patti LaBelle, Lady Marmalade.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi,

Marco Greco al microfono, signore e signori, vera voce impostata un po' anni. Che anni sarà? Non so, l'impostazione anni 60, com'era? Non lo so, non mi ricordo, gli anni 60 non ho proprio idea di come fosse, perché sai, non ero nato. Quindi si parte subito ancora una volta con la nostra playlist e con delle canzoni strepitose. Aretha Franklin, e questa è Say a Little Prayer.

decisamente sdoganato il termine fare l'amore nelle canzoni. A far l'amore comincia tu era il 1975, la cantava la Raffaella Carrà. Se la cantava lei andava bene per tutti, no? Mentre negli anni 80 a seguire, beh, un po' cinema e anche un po' pop in qualche modo, se vuoi, i Simple Minds, ce li possiamo ascoltare. Questa è Don't You.

0: io devo dire che in questo periodo, in quel periodo là, indossavo anche il, come dire, la salopette larga di 3 misure, 4 misure più grande della mia, che adesso però mi va stretta, tra l'altro. Vabbè, comunque questo è un altro discorso, e con questa decisamente concludiamo la nostra playlist di oggi. Grazie a tutti da Marco Greco, un abbraccio, ciao.
1: Siamo solo noi,
2: siamo solo noi, quelli di Ritmo 80, veri Forever Younger.

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1986, Madonna, la Isla Bonita. Dal 1985,

altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 Face to Face con Lele Procida. Ritmo 80.

0: Hai ascoltato Robin Gibb, Juliet e Umberto Tozzi, Gloria.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la due giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Ellie Schlein dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per le scarpiere.

0: magnifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Basilda. Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
0: CUP24.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia.
1: Face to Face.
2: Rifo Zanza, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto da Lele Procida, come sempre benvenuti anche per quest'oggi all'appuntamento con il Face to Face, la nostra speciale rubrica che mette a confronto ben quattro canzoni praticamente simili ma di epoche totalmente differenti. Iniziamo con le prime due canzoni, ed esattamente con un brano di Mark Almond dei Bronski Beat del 1985. Ed uno di Donna Summer del 1977. Nel 1985 il leader dei Disciolti

0: Soul Cell, Mark Almond, incide con i Bronski Beat, capitanati da Jimmy Somerville, una versione di un classico della disco music anni 70, che raggiunge, pensate un po', il terzo posto nella classifica inglese. Il motivo si intitola I Feel Love.
1: Face to Face. Face to Face.

ed era Mark Almond con i Bronski Beat dal 1985 con I Feel Love. Per ritrovare la versione originale di questa canzone dobbiamo spostarci un po' indietro nel tempo, esattamente al 1977, quando il grande Giorgio Moroder scrisse per Donna Summer quello che è considerato uno dei maggiori successi della disco music di tutti i tempi. Anche in questo caso, ovviamente, la canzone si intitola I Feel Love.

0: Dal 1977 Donna Summer e dal 1985 Mark Almond e i Bronski Beat con I Feel Love. Il nostro Face to Face ovviamente continua su Ritmo Senza, la radio dei Forever Young. E subito andiamo ad ascoltare una scatenata Britney Spears con un brano del 2007. E poi gli storici Eurythmics con una canzone del 1983. Continuiamo il nostro appuntamento di oggi qui su Ritmo Tante e ovviamente vi parlo di Blackout, il quinto album della cantante americana Britney Spears, davvero carico di giudizi molto positivi da parte della critica. La canzone estratta da questo meraviglioso album si chiama Everybody.
1: Face

E questa era Everybody per Britney Spears. Se vi sembra che questo brano abbia una somiglianza con un disco degli anni 80, beh, sicuramente avete indovinato, perché questa canzone contiene moltissimi campionamenti del più grosso successo del gruppo britannico degli Eurythmics. Risale al 1983 ed è quello intitolato Sweet Dreams. Sweet Dreams.

0: questa era Sweet Dreams per gli Rhythmics e prima ancora Everybody per la procace Britney Spears. Per oggi è davvero tutto ed io ricordandovi che nel mondo della musica nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma e a volte anche si copia, vi do appuntamento qui su Ritmo 80, alla radio dei Forever Young, al prossimo Face to Face. Un saluto come sempre a tutti quanti voi da Lele Procida. Ciao!
1: Segnala il tuo disco Face to Face
2: 388-6576-123.
3: Email diretta at ritmo80.it.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

0: È l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1983, Frank Stallone, Far From Over. Dal 1987, Nick Kamen, Loving You is Sweeter Than Ever. Dal 1984, Duran Duran, White Boys.
0: Gusta ogni nota e lascia che sia Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
2: Ritmo 80. 80.
3: Sono le 13:01.

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Tom Tom Club, Wordy Rapping God e Lucio Battisti, il mono locale.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltare

0: Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app

0: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Nel pomeriggio di Ritmo 80 alle 14 arriva un momento particolare, perché è il momento in cui iniziano i ballatissimi.
5: I ballatissimi.
4: E allora noi innanzitutto dobbiamo salutare, perché io sono Sabino Pastore, lui è Davide Ferrarini, e di fronte a me con tutti i suoi strumenti noi siamo quelli che vi terremo compagnia se voi vorrete per i prossimi 60 minuti. E iniziamo subito con un disco di Vasco Rossi remixato da Molella, si chiama Rewind.

delle sequenze dei ballatissimi sul ritmo 80, oggi con questa che si chiama The Sign, datura ovviamente. Ora devo mandare il prossimo, che è un disco con cui siamo ancora in una vertenza che dura da decenni, con questi che hanno chiamato il progetto con il mio nome. Sto parlando di Santos e Sabino. Quello che ascoltiamo adesso è ovviamente La Rarari, canzone fe-

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

gli anni 90 e si era tutti quanti belli, allegri, felici, spensierati e si ballava questa Sweet Dreams di La Bush, ma non solo, perché noi non facciamo mancare niente. Non c'era solo La Bush, nello stesso periodo o quasi c'era anche questo di Le Click,

ripeto da sempre, e ci sono dischi che tu li ascolti e c'hanno il sound che rimanda esattamente a quel periodo. Un esempio è questo di Corona, che si chiama Baby Baby, nel pomeriggio di Ritmo 80.

E pensate che Ferrarini questo non voleva mandarlo, io ho tanto insistito, il brano di Guru Josh Project si chiama Infinity. Forse è più semplice quella che arriva dopo, Ferrarini, ok? Questa l'abbiamo scelta per te, sicuramente la conosci e molto probabilmente la canticchierai anche, perché sta arrivando il disco di W, si chiama Please Don't Go.

Buon pomeriggio ancora una volta dai ballatissimi, sono sempre Sabino Pastore, di fronte a me Davide Ferrarini. Vi svelo un segreto, questo Don't You Want Me di Felix l'ho preteso io, va bene? Ok, non voglio dire che c'era sfuggito, però comunque non era nei radar e poi a un certo punto mi è venuto sto flash e ho detto: ma Felix ce l'abbiamo, Don't You Want Me, certo che ce l'abbiamo tutto e quindi suoniamolo. E l'abbiamo mandato oggi, contenti? Spero di sì, intanto andiamo avanti, Dr. Alban, It's My Life.

0: periodo, era la fine degli anni 90, io lavoravo in un locale e con il collega con cui condividevamo quell'esperienza riuscimmo a fare in modo che tutti quelli che frequentavano abitualmente quel locale imparassero a memoria il testo, e praticamente era una sorta di concerto quando si suonava Blue Badadì Badadà e di FL65, perché tutti quanti cantavano e toglievamo la musica, e era bello davvero. Sono passati troppi anni, ma FL65 e Blue rimane sempre nei nostri cuori. Vabbè, abbiamo chiuso qua l'appuntamento di oggi, i Ballatissimi tornano domani sempre alle 14, sempre sul Ritmo 80, per un'altra ora di bella musica da ballare insieme, se vorrete. Per il momento, da Sabino Pastore e Davide Ferrarini è tutto, a domani, ciao.
1: Allo Ritmo 80. Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
2: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Simply Red, The Right Thing.

dal 1989, DJ Lalawell, Magico Atto Secondo. Questi ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora.

0: ora il disco di ora. Madonna, Like a Prayer, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Good morning, forever young.
0: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: From the 90s Control Tower, Datura presents Datura Club 90s.
3: Datura Club 90s.
4: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. All the best of the 90s selected and mixed by Datura.
5: Datura Club 90s.
6: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Powered by Max Devil Store.
7: Datura Club 90s.
8: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Now and then, let's dance.
9: Datura Club 90s.
0: Datura Club 90s. Taste the original Italian style.

0: Club 90s, the best of 90s.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20.

Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette. Dictation being forced in Afghanistan. Revolution.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Bananarama, Nana Hehi. Dal 1987, Freeze, I.O.U.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Ray Parker Jr., Ghostbusters e Mattia Bazzar. Noi.
1: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
3: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
4: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero 1 in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Le trasmissioni riprenderanno al più presto possibile.
7: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non

0: ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90. Con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Se nella tua vita hai giocato ad indovina chi, se ti ricordi il vecchio telefono a disco e se per te il motorino era il vecchio ciao, pure il sì o addirittura il 50, sei nell'appuntamento giusto. Sono Tommy Venturini e tra poco andremo a parlare del gioco rompicapo per eccellenza degli anni 80, il cubo di Rubik. Intanto iniziamo con Bandolero, Paris Latino.

Oggi vi parlo del rompicapo per eccellenza degli anni Ottanta, uno dei giochi tra i più amati e odiati al tempo stesso, ma senza dubbio tra i più famosi, il cubo di Rubik. A prima vista sembrava un cubetto simpatico, ma poi quando tentavi di ricomporlo iniziavano i guai. Era composto da 6 lati e in ogni lato c'erano 6 quadrati colorati che potevi muovere sia in orizzontale che in verticale, per un totale di

ben 43 miliardi di combinazioni. Lo scopo del gioco era quello di risolvere il cubo, ovvero arrivare a mettere ogni casella dello stesso colore sulla stessa faccia, partendo da una situazione in cui le caselle sono in disordine. E non era affatto semplice, eppure il gioco ha avuto un successo incredibile, tutti ne volevano uno, sia grandi che piccini. Inizialmente non si chiamava Cubo di Rubik, ma Cubo Magico, e poi prese il nome dal suo inventore, Erno Rubik, un professore che aveva creato questo gioco per scopi didattici. La prima versione era anche molto diversa da quella che conosciamo, era infatti di un solo colore e con gli angoli smussati. Ancora oggi sono tanti gli appassionati che si cimentano in gare di velocità per risolvere il cubo di Rubik. C'è però chi detiene anche il record opposto. È un signore inglese che ha acquistato il cubo di Rubik nel 1983 ed è riuscito a risolverlo solamente nel 2009, ben 26

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Lunedì, alle ore 19 circa, sul canale 5 parte il gioco dei 9.
2: Se parliamo di quiz televisivi, non possiamo esserci dimenticati del gioco dei 9, andato in onda fra la fine degli anni 80 e metà degli anni 90. Il programma è stato condotto inizialmente da Raimondo Vianello, con Sandra Mondaini come ospite fissa della prima casella, poi da Gerry Scotti e anche da Enrico Papi.
3: Ecco subito mia moglie Sandra.
4: Buonasera, grazie.
2: Il regolamento prevedeva infatti che partecipassero ad ogni puntata 9 personaggi famosi disposti su 3 piani a formare il tabellone di gioco e costituivano così una sorta di condominio. A darsi battaglia c'erano 2 concorrenti che sceglievano a turno uno dei 9 personaggi, i quali avevano il compito di leggere una determinata affermazione che doveva essere ritenuta vera o falsa. In caso di risposta esatta, la casella in cui si trovava il personaggio scelto si accendeva con il simbolo del concorrente, le tradizionali X e 0 del Tris. In caso di risposta errata si accendeva il simbolo dell'avversario. Attraverso questo meccanismo il primo dei concorrenti che completava un Tris, orizzontale, verticale o diagonale, si aggiudicava 1 milione di lire e la prima manche di gioco. La parte più interessante però era al termine del quiz. Il concorrente che aveva vinto poteva infatti scegliere fra 5 chiavi. Se era fortunato, l'auto si accendeva e se la portava a casa.
3: È vero, è vero.
2: Nelle prime edizioni gli ospiti fissi erano Francesco Salvi, Roberto Gervaso, Andrea Giordana e Amanda Lear. Con l'arrivo di Gerry Scotti i loro posti furono occupati da Teo Teocoli, Gianni Gnocchi, Maria Amelia Monti e Luca Laurenti.
5: Scelgo Francesco Salvi.
3: Francesco Salvi.
6: Salutino.
2: Il gioco dei 9 è considerato uno dei quiz più costosi dell'epoca. Con i suoi 25 milioni di lire a puntata, era secondo solamente a Telemike. Il quiz è stato uno dei primi ad avere come pubblico gente comune e non figuranti. Lo scopo era quello di testare la reazione e quindi il gradimento del pubblico presente in studio nel corso delle registrazioni.
5: È già il segnale di... sì, terminato il gioco, già?
2: Quanto ci manca la comicità di Raimondo Vianello e di Sandra Mondaini e quanto ci manca anche il gioco dei 9 che abbiamo appena ricordato su Ritmo 80, ma purtroppo per oggi siamo arrivati al termine. Tommy Venturini vi saluta, vi lascio a 2 dischi mixati anni 80 e vi do appuntamento alla prossima sulla radio dei Forever Young.
7: Siamo solo noi!
8: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: una raffica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti. Dal 1980, Blondie, Call Me. Dal 1983, Led Back, Sunshine Reggae.
1: Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get along stronger.
0: Dal 1984.

0: Nel ritmo 80 Mix Clock hai ascoltato Joe Jackson, Stepping Out e Alberto Camerini, Rock and Roll Robot.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Paki Mele. Il Commodore 64. Tastiera beige e cassette da caricare. Minuti di attesa davanti allo schermo, con quei colori fosforescenti che sembravano magia. E quando finalmente partiva il gioco, era festa per tutti. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro Commodore 64.

0: Rock, hai ascoltato X-Way di Hanedith e Dimples D, Sucker DJ.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Mastercheck 90.
0: Mastercheck 90. La storia della dance con Cicco Corvasce e Dennis Jack. Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. Mastercheck.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Satellite. Le vibrazioni inconfondibili dell'astronauta Gianni De Luise.
1: Satellite.
2: Just to do her hair now, because she cares, y'all.

L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva. Salva.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Checco Corvace e Daniel Jack presentano
10: Master Check
9: 90, l'enciclopedia della dance.
11: Eccoci, benvenuti, questo è Master Check 90, anche questa volta insieme per un sacco di bella musica anni 90, ma soprattutto con un po' di robe molto particolari, come la prima. Vabbè, cominciamo subito. Intanto faccio un doveroso saluto a quella mascherona leddata di Daniela Jack. Ciao. Vabbè, faccio tutta la puntata così. Cominciamo subito con questo pezzo molto R&B, molto molto nerchia. Il disco nerchia. Alexander O'Neill, All True Men. Sì, tutti gli uomini veri, da noi. Come cazzo faccio a presentarla?

0: Mano Negra,
1: King Kong 5, che anche in questo caso. Poi non so se nel 90, anzi nell'89, o comunque nei primi del 90, c'era una profusione pazzesca di titoli, come dire, un po' ambigui. Poi ad un certo punto tutto ha avuto un senso di, come dire, estrema esplicitazione quando mi sono arrivati i vari Gillette, Lick-Tick e Gulak, e poi gli altri brothers, quest'altro. Vabbè, chi sono i Mano Negra? Una band francese il cui leader storico era Manu Chao. Hanno sempre fatto un genere musicale comunque molto originale, con tante influenze, come ho già detto prima, e in qualche modo non sapevano come definirlo, e alla fine l'hanno chiamato Pachanka, che fa molto minchia tanta.
2: No,
1: Pachanka, vabbè. Latin Apex arriva e

0: Moscow Forever in Mind, dalla Typical Remix del 96, The Presence. E andiamo ancora con Masterchef 90, che vi ricordo è un programmone dance di quelli proprio, come dire, come posso definire il nostro format? Siamo un po' desueti, siamo un po' agli antipodi delle robe molto classiche impostate, diciamo un po' il cazzo che ci pare, ma soprattutto restiamo coerenti rispetto al fatto di proporre un pochino tutti i microgeneri del periodo.
1: Quale periodo?
0: Del 90, dei 90s, ho detto prima. Vabbè, allora, andiamo a questo punto con il real to real, quindi si torna verso una dinamica molto più commercial, molto più dancehall. Are you ready for some more? Vuoi qualcos'altro, bello?
2: Yeah.
3: Are you ready for some more? Are you ready for some more?

0: Che bello questo pezzo, mi fa diventare anche molto romantico. Poi la sapevo fare io con un po' di eco. I Love You Baby, the original dal 94.
1: Get you know my mind. Oh.
0: Vabbè, nella prima stampa, sappiatelo, cari Mastacecchiani del vinile, la parola love del titolo era scritta normalmente. Invece nelle uscite successive l'hanno abbreviato usando love con il classico love. Quindi hanno cominciato col fare sta roba degli abbreviativi, che poi sarebbe diventata nel mondo digital per eccellenza tipo come qualcuno, oppure basta. Ok, migliore, calmata. I Love You Baby dal 94, gli original, adesso arrivano gli Strike. Vieni qua che ti faccio Strike. No, You Sure Do dal 94.

0: feste, come ero bravo.
1: Sono un po' autoleggevole.
2: Aspetta. Ecco, vedi. Sei nato per il rap.
3: Esatto, esatto. Allora, il rap arabo.
1: E adesso è arrivato il momento di quella cosa che lascia che le macchine si fermino in una fila interminabile con il volume a palla, la gente non attraversa la strada, i semafori smettono di funzionare.
0: È troppo.
1: Vabbè, ho capito. Insomma, è una roba che funziona talmente tanto che la gente smette di fare le cose abituali per dedicarsi a questo momento che tanto sta imperversando nella radiofonia nazionale ed internazionale. Sto parlando del Remix Today.
4: Master

0: Day di quest'oggi abbiamo ascoltato Max Oasi e Incami e la loro rivisitazione, reinterpretazione di What is Love. Te piace, Dagnuccio?
1: Vuoi un giudizio tecnico?
2: Ma facci cacà. Vabbè, ma è molto tecnico.
0: Su questo giudizio, come dire, molto approfondito rispetto a quello che abbiamo proposto, è chiaro che noi poi amiamo la versione originale. E ci prendiamo una piccola promo pausa e torneremo fra non molto. Sarà ancora Masterchef 90. State qua.
3: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Daniel's Jack.
4: Come back soon.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

0: da Vadime, la dai. E la mia reinterpretazione quando facciamo in giro, insomma, i nostri tour.
1: Venite a vederci.
0: Venite a vederci nella reinterpretazione di Blue da Vadime, la dai. Perché vale la pena vederci anche soltanto per questo. Vabbè, in ogni caso, una canzone che poi è stata oggetto di grandissime polemiche. Fra loro, Gabri Ponte si è allontanato. Tant'è che c'è stato anche un approfondimento di Vice, il famoso documentario internazionale di provenienza americana. Anche perché loro, insomma, attraverso Blue da Vadime, Badai hanno rappresentato un successo enorme anche internazionalmente parlando, perché sono stati negli Stati Uniti per due tournée di fila, quasi tra 99 e 2001. E poi cosa è successo? Che nel 2013 hanno, no, ma stai con me, stai con me. Nel 2013 hanno fatto persino una versione in mandarino, in cinese, chiamata per l'appunto Mandarin Version. Come fa? Come fa? No,
2: ecco dal Giappone, arrivato.
0: Blue in the window, shuffle shuffle shuffle shuffle.
3: Sono giapponese.
0: Do you show? E a questo punto è arrivato il momento di ascoltare una bella schifezza italiana, devo dire, però perlomeno molto coerente col periodo, perché si cantava tutto ciò che somigliava al mondo 883. E quindi arriva a Sei un mito, nella Stefano Secchi.
1: Yo!

0: mix del 98, periodo in cui ancora a Parretta si dava da fare, facevano un sacco di cose per gli altri facevano soprattutto un sacco di cose per me. Poi ho visto per esempio recentemente, a proposito di canali YouTube che fanno dei remind sugli anni 90 e primi del 2000, l'ho visto con una camicia con la roba catarifrangente, un acciaio, cazzo, era quella roba, di giorno, mentre mandava un po' di musica in Italia Uns, classico programma dove si mandava musica alla cazzo di cane, la gente ballava. Vabbè, quello vestito assolutamente male, cioè Fargetta e soprattutto Gaia, che ha remixato Fargetta del 98.
1: No,
0: appunto,
1: hai detto Gaia che ha remixato Fargetta.
0: Vabbè, Gaia che ha remixato Fargetta. Gaia che Fargetta ha remixato.
1: Ah.
0: Gaia remixata da Fargetta nel 98. Arrivano i Da Blitz e Take Me Back dal 95.
2: Che facciamo? Vale.

soprattutto in questa seconda fascia, in questa seconda parte, in questa seconda tranche, in questa seconda parte, basta, alla musica italiana, la musica del producing italiano, soprattutto gli artefici italiani del periodo,

aspetta Maluma, Madonna. Una volta con la frangia, la faccia e la culo di quelle veramente interminabili, era nient'altro se non, anzi nient'altro, faccio avanti perché comunque era famoso nell'ambito dance, Digital Boy. Ascoltiamo The Mountain of King dal 94. La domanda è, l'aveva fatta sentire per esempio a Madonna mentre rimasterizzava? Secondo me si nega.

0: difficile conoscendone gli atti, ma sopportandolo non posso fare altro che lodarlo, perché da un punto di vista leccata di culo che ti ho fatto,
1: bravo,
0: da un punto di vista del mishapping è veramente uno di un certo tipo, di un certo livello. Quindi è arrivato il momento di celebrarlo sta faccia da culo, è arrivato il momento del mashup di Dennis Jack.
2: Master Jack 90 presents The Mega Mashup of the Week.

0: Li avrete indovinati stavolta? Sto giro ce l'avrete fatta? Non ce l'avrete fatta? Abbiamo messo in palio qualcosa? Abbiamo messo in palio qualcosa. La Roland che nei live non usi più nonostante tu me la faccia annunciare.
1: Che cazzo metti in palio?
0: La Roland, sì sì, mettiamo in palio la Roland. Gliela trafugo io, gliela rubo io nello studio, tranquilli, vi do la Roland. Così vediamo se ci scrive mezzo mondo. Scrivete sulla nostra pagina prima che mi finisca la voce, soprattutto fateci sapere se li avete beccati i pezzi o li disannuncio, perché mi tocca farlo, è anche giusto da un punto di vista, come dire, del mio ruolo, della sua istituzione. Sorry Niners, per cominciare con Touch Me, yeah. Sueño Latino, Snap, Mary Had a Little Boy, yeah. 24/7 con I Can Stand It, dove c'era Captain Hollywood prima che avesse la voce, yeah. E W con Please Don't Go W. No, no, no, hai fatto bene a metterlo. Ma intanto vi ricordo che tutti i mashup di Dennis Jack sono disponibili sul canale YouTube di Dennis Jack. Lo mettiamo anche. Li abbiamo fatti quanti i canali? Punto. Ho capito, ma la cassettina che c'è anche su YouTube.
2: Capito? Allora tu c'hai un canale YouTube, cioè. E beh, io? Non ce l'ho. C'è YouTube.
0: Comunque ascoltate sti cazzo di mashup, quindi se volete downloadarli, commentarli, se volete cancellarli, perché c'hai il diritto uno di cancellarli se vuole, no? Insomma, sono tutti là sul canale YouTube suo, perché io non ce l'ho. E intanto è nata anche questa bella puntata, abbiamo ascoltato un sacco di belle cose, abbiamo raccontato un po' di menate qua e là. Grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, purché restiate con noi di MasterChef 90. Ciao, ciao, saluta. Saluta zuppa. Saluta dieta.
3: MasterChef 90. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Concessioni Casa Ogni Euro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte sempre.

0: Disco Mix torna tra poco. Play the game soon. Su Ritmo 80.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
3: Ok, ecco la radio in diretta.
2: Ritmo 80. Basta la parola.
3: Ciao da Ritmo 80.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Forever Young. Tu che con Ritmo 80 balli, canti e sorridi ogni giorno, sai che c'è un posto dove la stessa musica si trasforma in emozione pura. È Love FM, la radio che sceglie le balla dei brani più soft dei 70, 80 e 90. Le canzoni che accendono i tuoi ricordi, perché dopo aver fatto festa con Ritmo 80 puoi ritrovare il tuo spazio di relax con Love FM. Scoprila anche tu in FM, DAB, App e su lovefm.it.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix. Vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tap sulla nostra app. Vai nella sezione podcast e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Anche on demand.
2: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. È il 1989 ed esce L'attimo fuggente. Lo stesso anno viene pubblicato uno dei primi dischi Latin House di sempre, Salsa House di Rich

1967 Otis Redding scrive Respect, che verrà poi portata al successo da Aretha Franklin. 21 anni dopo, alcune parti di questa traccia vengono ricantate da Adiva, con i suggerimenti di Tony Humphries. La sua voce si fonde perfettamente con il beat sensuale e la bass line funky e fa sì che Respect diventi una hit house in tutto il mondo. Nel 1990 i mondiali di calcio in Italia sono la prima trasmissione televisiva della storia in alta definizione. Nello stesso anno, sempre in Italia, i 49ers

su IG Records esce Too Blind to See It di Kim Sims, prodotto da Steve Silcarly. La traccia, molto raffinata, diventerà presto mainstream e negli anni a seguire un classico della house music.

1996, quando Danny Tenaglia remixa una traccia dell'americana Vanessa Dahou, che oltre ad essere una cantante e autrice delle proprie canzoni, è anche ballerina, poeta e visual artist. Nel 1989, mentre la Nintendo lancia sul mercato il Game Boy, esce un vinile bianco, ovvero non ufficiale, che contiene una particolare rivisitazione di Pacific State, degli 808 State, con l'aggiunta di un sample vocale riutilizzato centinaia di volte negli anni successivi. Il progetto si chiama Needlework.

92, nelle piste house delle discoteche europee, si balla Shine On Me, del progetto Praise Cats, dietro il quale si cela Eric Miller, conosciuto anche come E-Smooth. La parte cantata è affidata a Andrea Love, una delle voci più belle della house music. Basilda! La sai già di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo

0: subito con la side B. Basilda.
1: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.
0: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda.
2: This is a sound of sea.
0: Nel 1988, mentre Bernardo Bertolucci, scomparso di recente, vince 9 premi Oscar con L'ultimo imperatore, in Belgio il gruppo New Beat con Felix produce The Sound of Sea. La sì del titolo sta ad indicare il club belga Confetti, che grazie al successo internazionale di questa traccia fu salvato dalla chiusura.
2: This is a sound of sea, a sound which creates a new dimension. This is a new style of music.

ambientazione sonora, che nella house music trovava la massima espressione. Tra i principali chimici del genere c'erano gli S-Express, che nelle loro tracce erano soliti campionare suoni, groove e vocals da dischi del passato, e addirittura anche da trasmissioni radiofoniche e spray per capelli. Tutto questo avviene anche nella particolarissima Superfly Guy. Restiamo negli anni 80, più precisamente nel 1986, quando Reyes produce Jack to the Groove, uno dei primi successi house della storia, che l'anno dopo sarà seguito dalla stupenda

Night Moves di Rickster è senza nessun dubbio una delle tracce house più belle del 1988. La voce di Charles Stewart si mixa benissimo con l'arrangiamento deep di Rick Siepak, che produce il disco con Steve Harley. Nel 1993 il narcotrafficante Pablo Escobar viene scovato dalla Polizia Nazionale Colombiana, che pone fine all'impero del criminale più ricco della storia, con un patrimonio stimato di oltre 40 miliardi di dollari. Lo stesso anno esce Love for Love di Robin S., il follow-up di Show Me Love, probabilmente il primo caso di disco fotocopia del precedente realizzato con gli stessi suoni e la stessa stesura. La scelta è vincente e il singolo conquista la posizione numero uno in America e in Europa. Negli anni successivi molti artisti della musica dance proveranno a replicare i loro successi con tracce molto simili.

giovanissimo Vito Lucente, in arte Junior Jack, produce Make Love, con lo pseudonimo di Room 5. La traccia viene realizzata con arrangiamenti e parte vocale campionati da Get Down Saturday Night, un disco di Oliver Cheatham del 1983. Il cantante americano è ufficialmente accreditato come featuring e sarà talmente contento del successo ottenuto con Make Love che lo stesso anno collaborerà ancora con Lucente per un nuovo singolo intitolato